Maria, stai dando l'oro. Affibbegazzi e se ne vuoi, ma passa. E mi fidi di sonno.